Lasciavi te a porta e la patas. Le tannonelle che pu patase a cosa. Ma tu non vesa camarada. E ne le tancotta. E non che non può sortire non. Petet non bite. Che non può bisogno di lasciare te. Qua è importante. Come a me. Buona hale che pu patase. E è bocca cosa.